0: 十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石，大新闻大历史，今晚7:15，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电影台。霓虹灯下五光十色，是否最光最亮才算出色？走近你会发现，
4: 我都相信自己，我一定会赢俾你哋睇。
0: 原来每一点光都值得被珍惜。
5: 有少少光荣感喺度噶，见到香港咁靓啫。
0: 这里日出而作，从不歇息。
4: 系好辛苦，洗湿咗个头。

0: 全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数，盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五中午十二点，凤凰卫视资讯台。
1: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby。
3: Tu stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
4: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como no les anunció.
0: Per Moshi.
5: This is our final one!
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de football.
0: 纵有万难亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实。每个事实背后更是有无限串联，我们渴求全面，是想让您知道更多，我们追求实效，因此分秒必争，我们聚焦现实，更着重未来。凤凰聚焦，星期二至六早上六点半，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视